0: Vero, Manang? Qua sine quin mes?
1: Non sta canta, Dushi. Guarda, ora non si è cacciato, Vero, Manang. Oh, gloria a Dios. Non sta resa? Nos buon Dios, con la viva dell'altura di cielo, Tata, santo, santo, santo, sta buon nome. Tata, sono sumamente agradecido come per usarmi come strumento, Signor Dios. Passino mi potere le sue parole, Signor Dios, su bocca nena. Dante, Signor Dios, come va a toccare a mi promeo, Signor Dios. E passino mi vuoi fare parole, cammino a tornare. Signor Dios, chiudami, Signor Dios, come posso confiare in voi. Animo a essere in quasi tu stanze, Signor Dios, mi confrontami me, Signor Dios, mi confiare a voi. Passò una tata, lo ha costa in grande a iera, ave, e passento, lo ha sempre. Da sempre vi dico, Santo Dios,

E tua costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farlo? Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo cuore. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, até maneira a que há tanto que conhece o Senhor, tá ora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você não escuta a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada se não escuta, e há não conhece Jesus, há uma vida de transformar, há uma do nosso Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada, obviamente, por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma, ovviamente. Chiama una persona, ovviamente. Ti viene con ovviamente dando una parola del Signore, con un po' di canale. Vai nel tuo telefono, marca 3-4 numeri mes. Diano buono conoscere. Quei buchi marca un bici, ascoltando bene, non si ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Miendo, poi si chiama, nos dos numeri di orazione, ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

I curiosi ben menzionato ovviamente, perché mi sta ascoltando ben 2.7 felicemente, ovviamente, Dio se fichon per un Parlamento, se il Signore mi sarà puntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dio se lo ha? Chi le avvisa? Chi le ha puntato? Nostri sono di orazione, che si chiama a disposizione ovviamente, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente, Dio su vision per un Parlamento, Dio su vision per un governo. Buono che vale la pena ascoltare chi con Dio si visa di assunto qui, ma è meglio con vision qui, chi con Dio che visa, ascolta la sua parola. Non si può preparare per il nostro grave messaggio ovviamente anche? Non si può preparare, non mi interessa come che invitavo cordialmente poi spa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente, tema benedizionato qui, Dio si benedizionato.

chiariamo, non si mangia di Miguel, anche per pensare che il signore viene a Romano con lui. Ma adesso mi da punta Romano, che spera, che cada un anno parte del mensaje qui e con un altro problema di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, mi chiedo di Romano, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Che va a essere per me?

E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il cuore. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escute a rádio dela, 2.7, obviamente. E é uma chamada assim na escuta, e há não conhece Jesus. Há uma vida de transformar. Há uma do Senhor na vida, e uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti viene con ovviamente tenendo una parola del Signore. Con agua per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conosce. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, quando siete ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Miendo, poi seguiamo. Nos dos numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

che avevamo non mangiato giorno di Galdan, che poi pensate che il signore venisse a Romano con lui. Ma adesso mi dico a Romano, che spera, che non scada mai una parte del messaggio qui, e con un altro problema di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, mi chiedo di Romano, se non si lanta para, se non si canta una cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?